0: classifica. Los 40, la classifica che chiama Italia Network, la classifica. Los 40, la classifica che ti ha con Italia Network, la classifica.
1: Power Play.